0: 2 d'April, che è un giorno venerdì, abbiamo la mamma Battista con le secche. Ora presto a mia famiglia, tu sei da Haida, mi chiamano per Giago. Buona notte.
1: Buona notte.
0: Oh, Fredo.
1: Oi.
0: Oh, quando tu aspetta per a mulher dela? Oh, Fredo.
1: Oi.
0: Oh, quando tu aspetta per a mulher dela?
1: É isso aí, valeu.